kuti kana paita kuti ino ndo uri rimaito no ambo mapeta omanene matipatira karuve ketu omba kokora ma ondinga kuchivike shita kotoka bali uketira povero olopopatira kwa kakoromambo.

Ya. Dua kungwe inuruo kono. Oro banganda uli. Ya, ina bibike ko njeverero. O shima tu hingire no minister ndenga uli mehungi. A hingire kuno shwa na marati yonjo shwa na shio National FM. Uli mba mahungiro hungano vinenge peke peke no shwa na shupra ko mapuriro. Ari mati eta apo murari mati ko hamitha mba. O subsidy no donjira no iko embu mpura kete mba e kudira. Ya, mashini tirongu mbali nao ya shari kana mepa homo nita shari ngunu wa huto kungito olera onashi huta tu kudhamo wanahenda popedhu no klinika o kutwara kwa fanline primary school yu wali hino kukotola rikana o skole shiapiti mwenji pa hapo nuna hamo ndatu imo mbaro muyu wa hamo mbali mbali ondatu hamo ndatu hamo mbali onuna hamo ndatu imo mbali